sei scelì, renta giare di feres, due lire, ricatti, frulta nella mia borsa. Qui fa già una tuga, un ma, un ma.

voi, due lettere in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa rollice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros, ricoso.

tanto né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. La donna del chirurgo, e dunque una parola, che c'è in questa parola?

0: non d'accordo.
1: L'arcano più studi regni.
0: Un sordo e muto.
1: Mi han d'accordo tutti?
0: Sì.
1: Va la mano.
2: Aiuto, aiuto, aiuto.

0: Buongiorno, Abola.
1: Sì, sì.
0: Fatelo. Ascolto. Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo.

0: cambierò, e cambierò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Nero,
1: nero,
2: nero.
0: Se mi fa storia, ti sparo una girandola, ti fonte sulle corna, e sei fuori, e un bue, e un bue. Vedrai, dello coltello, vedrai, vedrai, vedrai. Nello cornifico,
1: nello,
0: quel tangero, quel tangero, quel tangero, quel tangero. Vai tardi.

faccio del duca di Norfolk era sottile, sottile, sottile, era miraccio, fago leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era spirito, flessibile e stello, mi sei invitato attraverso un anello, quando ero

0: quel coltello col disgusto apri su grazie via via disgusto le tuola per letti la notte da te
1: io lo voglio
0: c'è il campo c'è il letto nel posto nel bagno sul

mondo. Cameriere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto 80 anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e citato al canale coi pandilini bieti, come si fa?

Il buon vino sperde le tetre folle nello sconforto. Accende l'occhio e il pensier, dal labbro sale al cervel, e qui vi risveglia il picio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra il tuo luon brillo.

sono rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rinvita. Con quel fumo e quel caldo, l'uomo nella mia testa, se in uno stiliginio continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

dolce, le scagliotte t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.

intelligente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me, costur con vanta gloria, non avrebbero un picciolo di sale.